0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Kito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album USA Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit di Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap and Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Reilly e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins e Mike.

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali di Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale, che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra cui The Best of Matt Bianco, Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wab and Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Joss Stone. Giovane, bella, brava, ricca e famosa. Jocelyn Eve Stoker, alias Joss Stone, non è una ragazza normale. È una principessa delle fiabe finita sulla terra per caso e la sua vita è davvero una favola. A soli 20 anni la Stone ha già cantato con musicisti come Mick Jagger, Patti LaBelle, Sting, Debbie Harry, Santana ed Elton John. E tutto è cominciato per incanto nel 2001, quando appena 14enne partecipa ai provini del programma Star for a Night della BBC e ne esce vittoriosa interpretando pezzi di Aretha Franklin e Whitney Houston. Terza di 4 figli, si fa notare nella sua città, Ashill, nel Devon, fin da piccola, cantando nella recita scolastica il classico Riptide. Parenti, amici e conoscenti la sostengono da sempre e condividono con lei il successo del suo primo album, The Soul Session del 2003. Una raccolta di inediti in neo-soul in cui compaiono perle quali Super Duper Love, Are You Digging On Me, Feel In Love With The Boy, Dirty Man e I Fallen In Love With You.

Dopo l'uscita di The Soul Session, Joe Stone affronta un tour che la porta a suonare in templi della musica americana, come il Joe's Pub di New York e il Troubadour di Los Angeles. La sua bravura la porta anche a esibirsi di spalla ai Simply Red, ospiti di programmi TV seguiti da milioni di persone, come i Late Show di Craig Kilborn e i Late Show di Dave Letterman, si vede dedicare un articolo anche dalla celebre rivista People. A decretare il suo ingresso nell'Olimpo delle Star USA, gli inviti alla Casa Bianca, dove canta per il presidente Bush. In poco tempo il debut album della bella interprete vende 2 milioni di copie nel mondo. Un successo bissato dal secondo CD, Mind, Body and Soul, del 2004, che viene anticipato dal singolo You Had Me.

Anche l'uscita dell'album Mind, Body and Soul viene seguita da una lunghissima tournée durante la quale, come sempre, Jo Stone si esibisce scalza per paura di inciampare sul palco e cadere davanti al pubblico. Una mania che le viene perdonata ovunque grazie al suo talento infinito. Al termine del tour, la giovane cantante debutta anche nel cinema, interpretando il personaggio di Angela nel film Eragon, diretto da Stephen Fengmeyer, e subito dopo, oramai celebre e ricca, si trasferisce alle Bahamas. È qui che, in collaborazione con il produttore Rafael Saadiq, nascono le nuove canzoni di Introducing to Jo Stone, CD dal quale vengono estratti Tell Me What We Are Gonna Do Now, duetto con Common, e Baby Baby Baby. Come palesa il titolo, Introducing to Jo Stone è l'album che, secondo la sua autrice, meglio la rappresenta. Un disco nel quale la cantautrice inglese si mette a nudo e racconta dei suoi amori e dei suoi dolori.

0: tomorrow, cause today is a blessing.
1: Nell'ottobre del 2009, nonostante la casa discografica non abbia voluto investire più di tanto nel nuovo album di John Stone, viene pubblicato il quarto album dell'artista, Color Me Free, disco che segna la rottura definitiva tra la giovane cantautrice e la Virgin Records e il suo ingresso alla Surf Dog Records. Per questa etichetta, nel 2011, Joss pubblica LP1, una raccolta di inediti scritti a quattro mani assieme a Dave Stewart degli Eurythmics. Il pubblico resta affascinato dalle nuove canzoni, al punto che nella sola prima settimana il CD vende negli Stati Uniti oltre 30.000 copie. Il ritorno nella top 10 americana viene festeggiato pochi mesi dopo con la pubblicazione di The Soul Session Volume 2, che raccoglie 11 cover registrate dalla cantautrice in due sessioni live che si sono svolte a New York e Nashville. Tra i brani reinterpretati, I Got There, For God's Sake, Give More Power to the People, While You Are Out Looking for Sugar, Teardrops e Pillow Talk.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Kool & the Gang.
3: Cosa c'entra il funky con il pugilato? Di solito niente, ma nella vita dei fratelli Bell, fondatori del celebre gruppo dei Kool & the Gang, la nobile arte della box gioca un ruolo fondamentale. È il 1964. Robert Bell, bassista di 13 anni, decide di formare con suo fratello Ronald, che suona le tastiere, e cinque amici della high school di Jersey City, i Jetsiacs, una band strumentale. 3 anni di concerti e di sala prove, e i fratelli Bell, assieme a Robert Meekins, tromba, Dennis Thomas, sassofono, Ricky West, George Brown, tamburi e Charles Smith, chitarra, ottengono i primi ingaggi. Il nome Jetsiacs non va più bene, quello che suonano non è proprio jazz, e dopo una breve parentesi come Kool & the Flames, nome subito abbandonato per non essere confusi con le famose fiamme di James Brown, diventano Kool & the Gang. Nel 1969 la loro esplosiva miscela di funky e pop affascina il produttore Gene Reed, che li mette sotto contratto con la sua neonata etichetta Delight Records. Ma torniamo alla box. Il papà dei fratelli Bell, Bobby, e il loro zio, Tommy, entrambi pugili, durante un periodo vissuto a New York per allenarsi in grandi palestre, avevano stretto amicizia con vicini di casa come Thelonious Monk, che diventerà padrino di Robert alla sua nascita, e Miles Davis, che per passione, quando non suona, sale sul ring assieme a loro. Certe amicizie segnano, e Robert e Ronald Bell, che sono cresciuti ascoltando nel loro salotto certi mostri sacri della musica mondiale, riescono a essere geniali anche se compongono brani popolari. Non è un caso, dunque, che l'album di debutto della band, l'omonimo Kool & the Gang del 1969, diventi subito un successo, e lo stesso accada anche per il secondo album Wild and Peaceful del 1973 o per i successivi Light of Worlds del 1974 e Spirit of the Boogie del 1975. A far diventare i Kool & the Gang un fenomeno planetario, però, è l'arrivo alla voce di James J.T. Taylor, con il quale la band, nel 1979, incide hit come Ladies Night e Too Hot.

Ladies Night, l'album edito dai Kool & The Gang nel 1979, grazie alla title track e singoli come Too Hot, diventa un vero fenomeno commerciale. Non solo il disco ottiene il platino, ma ognuno dei singoli estratti svetta sia nelle classifiche americane che inglesi. A rendere irresistibili i pezzi della band del New Jersey sono anche gli ammiccamenti all'R&B voluti dal produttore brasiliano Eumir Deodato, che resta al fianco dell'ensemble anche per la registrazione del

Impegnati in tournée sempre più acclamate, i Kool & The Gang all'inizio degli anni Ottanta vengono considerate delle vere icone della musica mondiale. Ogni nuova uscita discografica è un successo, come accade per Joanna, singolo edito nel dicembre 1983, o per l'album Emergency del 1984. Per registrare Emergency, i fratelli Bell e i loro soci si recano ai Compass Point Studios di Nassau, alle Bahamas. Oramai considerati una gallina dalle uova d'oro, i Kool & The Gang possono permettersi il meglio del meglio, ma sono anche nel mirino delle grandi case discografiche. Nel 1985, dopo una trattativa lunghissima ed estenuante, la Mercury Records, uno dei marchi controllati dalla PolyGram, assorbe la Delight Records e si compra di fatto tutto il catalogo degli autori di Celebration. Emergency e i singoli Fresh o Cherish sono dunque l'ultimo atto di un legame andato avanti con enorme fortuna da ben 15 anni.

cambio forzato di etichetta, per i Kool & The Gang iniziano anche i dissidi interni, che portano nel 1988 il cantante James J.T. Taylor a lasciare il gruppo per tentare la carriera solista. Pochi anni e i trionfi accumulati sono solo un ricordo. La band è ancora un ensemble musicalmente formidabile, ma il grande pubblico resta indifferente all'ascolto dei loro nuovi dischi. E a niente serve l'inserimento di tre cantanti di talento come Sandy Skip Martin, o Dean Mays o Gary Brown. A far tornare dietro il microfono JT nel 1996 sarà solo la sete di denaro e una delle faraoniche operazioni nostalgia che tanto piacciono agli addetti ai lavori dello showbiz. La reunion consentirà ai componenti della band di ingrossare i loro conti in banca, ma non permetterà loro di ritrovare l'affiatamento. Pur pubblicando altri album come State of Affairs del 1996, Gangland del 2001, Still Cool del 2007 o la raccolta di brani di Natale Cool for the Holidays del 2013, i Kool & The Gang torneranno in classifica solo grazie ai loro greatest hits.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cristina Aguilera.
3: 50 milioni di album venduti nel mondo. Cristina Maria Aguilera, nata a New York il 18 dicembre 1980, è stata inserita dalla rivista Billboard nella classifica delle 20 migliori artiste del decennio 2000-2010. Non male per una ragazzina che da piccola, assieme alla madre e alla sorella, è costretta a fuggire da casa per gli abusi e i maltrattamenti a cui le sottopone suo padre. Per sfogare il suo dolore, la futura pop star si rifugia nel canto e a soli 9 anni vince i suoi primi concorsi, mentre a 12 anni debutta in TV nel Mickey Mouse Club, assieme ai coetanei Britney Spears e Justin Timberlake. Adolescente, interpreta per la Disney il brano Reflection nella colonna sonora del cartoon Mulan e incide con Keizo Nakanishi la canzone All I Wanna Do, che ottiene un grande successo in Giappone. Il suo talento è conteso anche dalle major discografiche americane, che ingaggiano per lei una piccola lotta. A spuntarla è la RCA, per la quale nel 1999 pubblica il suo debut album, l'eponimo Christina Aguilera, che contiene singoli di successo come What the Girl Wants, I Turn to You, Come on Over Baby, All I Want Is You e Genie.

Ancora non si è spenta l'eco del suo trionfale debutto che Cristina Aguilera nel 2000 pubblica in spagnolo il CD Mi Reflejo e incide l'album natalizio My Kind of Christmas, due dischi che la fanno incoronare artista femminile dell'anno. Ancora un anno e la giovane star si presenta al pubblico con Stripped, disco profondamente diverso dal fortunato album d'esordio. Suoni, testi, look, tutto è cambiato in lei, tranne la capacità di far breccia nel pubblico. Grazie a Dirty, agli altri singoli estratti e al fortunatissimo Justify and Stripped Tour intrapreso assieme a Justin Timberlake, l'artista resta in classifica fino al 2004. Stessa sorte tocca anche a Back to Basics, il quinto album pubblicato nel 2006. Anche stavolta la cantante newyorkese lascia tutti a bocca aperta per il nuovo radicale cambiamento d'immagine. In occasione dell'uscita del CD stavolta, Christina Aguilera svela di avere un alter ego, Baby Jane, ispirato al film che fine ha fatto Baby Jane. È proprio il suo doppio ad avere una passione smodata per il jazz, il blues e il soul stile anni 20 e 30, che regna sovrano nelle atmosfere di Ain't No Other Man e negli altri nuovi brani.

Ain't No Other Man nel 2007 fa vincere a Christina Aguilera il suo 4° Grammy Awards nella categoria miglior performance vocale femminile. L'anno successivo, avendo già alle spalle 5 album in studio, la cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, Keeps Getting Better e The Cade of Hits, che comprende anche due inediti, la title track e Dynamite. A causa della maternità, il 12 gennaio 2008 a Los Angeles è nato dal matrimonio con il produttore americano Jordan Bradman il piccolo Max Lyon. Per avere un intero disco di nuove canzoni bisogna attendere il 2010 e l'uscita di Bionic. Sempre nel 2010 Christina Aguilera debutta anche nel cinema, interpretando la protagonista del film Campioni d'incassi, Burlesque, nel quale canta varie canzoni, tra cui Express.

0: Nel 2011 Christina Aguilera finisce più sulle pagine delle cronache rosa che non nelle parti alte delle classifiche di vendita. Il 1 marzo 2011 viene arrestata in stato di ebbrezza e, poiché nessuno può occuparsi di lei, viene affidata ai servizi sociali. Poco dopo accetta il compito di coach nel talent show The Voice, accanto tra gli altri ad Adam Levine dei Maroon 5, con il quale incide il duetto Moves Like Jagger. Per un nuovo album bisogna aspettare l'autunno 2012, quando Your Body anticipa Lotus. CD che non riscuote i consensi dei suoi predecessori, nonostante brani come Just a Fool, una collaborazione con il cantante Blake Shelton, Red or Kinda Love o Let There Be Love. A marzo 2013 la cantante duetta con il rapper Pitbull nel brano Feel This Moment, che viene incluso nel nuovo album di quest'ultimo.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Blondie. La più bella del movimento punk newyorkese? Sicuramente Debbie Harry, una bomba sexy che lascia le copertine riservate alle conigliette di Playboy per diventare una star della musica. È la fine del 1973, quando il chitarrista e compositore Chris Stein si innamora della bionda cantante e decide di mettere su insieme a lei non solo casa, ma anche una band. Qualche mese per trovare la giusta line-up e nel 1974 il gruppo è completo e comprende Clem Burke alla batteria, Gary Valentine al basso e Jimmy Destri alle tastiere. Il quintetto decide di chiamarsi Angel and the Snake, nome che però viene cambiato poco tempo dopo quando un camionista, vedendo passare Debbie e i suoi compagni per strada, grida «Hey Blondie!». Nella primavera del 1975, i Blondie sono già una presenza fissa sul palcoscenico di due dei massimi ritrovi punk dell'epoca, il Max Kansas City e il CBGB. Il primo disco omonimo arriva l'anno dopo, ma nonostante si tratti di un esordio notevole, ottiene ben pochi consensi. Per i Blondie le cose iniziano a girare bene soltanto nel 1977. Il loro singolo In The Flesh entra nella top 10 australiana e, cosa assai più importante, Iggy Pop e David Bowie vogliono la band come gruppo spalla del loro Idiot Tour. Una collaborazione che porta Debbie Harry e i suoi a farsi notare anche oltre i confini della grande mela.

consacrare a livello mondiale la fama dei Blondie è Parallel Lines, terzo album edito nel 1978, che porta la band newyorkese a conquistare perfino il primo posto della classifica di vendita di dischi britannica. Grazie a brani come Heart of Glass o One Way or Another, l'album che vede Frankie Infante e Nigel Harrison al posto di Gary Valentine è stato inserito alla 140esima posizione della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone. Heart of Glass, la canzone più nota della raccolta, in realtà era suonata dal gruppo nei concerti fin dal 1975 con il titolo Once I Had Love. All'inizio si trattava di un brano quasi reggae. È il produttore Mike Chapman a intuire le potenzialità della traccia e a volerla incidere, secondo la moda del periodo, con un arrangiamento decisamente disco. Una trovata che fa guadagnare ai Blondie 3 dischi d'oro e altrettanti di platino. Formazione davvero prolifica. Il gruppo della sensuale Debbie alterna live e nuovi dischi a ritmi vertiginosi. Nel 1979 pubblica il proprio quarto formato lungo, Hit to the Beat. Pochi mesi e nel 1980 i Blondie, con la produzione del super mago della disco Giorgio Moroder, pubblicano Call Me, brano realizzato per la colonna sonora del film American Gigolo. A dire il vero, Moroder all'inizio aveva commissionato il pezzo a Stevie Nicks e solo quando questa declinò l'offerta si rivolse a Debbie Harry. Il risultato, benché la bionda cantante avesse solo poche ore per comporre il pezzo, fu stupefacente. Meno di un pomeriggio e nacque il pezzo più celebre dei Blondie, quello che conquistò il vertice delle charts sia in UK che negli USA.

Nel 1980 i Blondie sono ormai acclamatissimi in tutto il mondo e l'uscita del loro nuovo LP Auto American è un successo annunciato. Ad amplificare ancora di più la fama della bellezza della cantante Debbie Harry e la popolarità della band è il videoclip di Rapture, il secondo singolo estratto dal disco dopo The Tie Is High. Le immagini di Rapture sono le prime mai trasmesse dal canale televisivo MTV. La canzone è infarcita di citazioni di personaggi musicali del mondo dell'hip hop, tra cui Fab Five Freddy e Grandmaster Flash. E a rap e graffiti sono dedicate anche le sequenze girate all'East Village di Manhattan.

La popolarità, che diventa soffocante per la creatività, fa sì che i Blondie, nel 1981, decidano di sciogliersi. Debbie Harry e Jim Destri proseguono con carriere soliste, ma i successi del passato sono ben lontani. A far tornare insieme la formazione nel 1990 sono i Tom Tom Club e i Ramones, che vogliono i Blondie assieme a loro per un tour attraverso l'America. È un ritorno trionfale, scandito da una serie fortunatissima di best of. Per avere un nuovo disco, invece, bisognerà attendere il 1999, con l'uscita dell'album No Exit e del singolo Maria. In Gran Bretagna, Maria raggiunge il numero 1, dando alla band il primato di aver avuto singoli in vetta alla top 10 sia negli anni 70 che 80 e 90. Debbie Harry, inoltre, entra nel Guinness dei primati come cantante di età più adulta ad essere al numero 1 in classifica. Visto il successo ottenuto, Debbie Harry e i suoi affrontano assieme anche il terzo millennio, realizzando album come The Curse of Blondie del 2003, Panic of Girls del 2011, Ghost of Download del 2014 e Pollinator del 2017.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: America. Gli America sono un gruppo musicale anglo-americano formato da Jerry Beckley, nato il 12 settembre 1952 a Fort Worth, Texas. Dewey Bunnell, nato il 19 gennaio 1951 a Harrogate, Yorkshire, Inghilterra. E Dan Peek, nato il 1 novembre 1950 a Panama City, Florida. Figli di padri americani che fanno parte del personale militare di stanza nella base USAF di West Ruislip nel Regno Unito e madri britanniche, i tre futuri America si incontrano a Londra a metà degli anni 60, dove studiano alla London Central High School di Bushey e militano in due diverse band studentesche. Uniti dall'amicizia, oltre che dalla comune passione per la musica della West Coast americana, i tre decidono di formare un complesso rock dal nome America. Un omaggio alla loro madre patria, una patria poco conosciuta a causa dei frequenti spostamenti delle loro famiglie nei cinque continenti. Come tutti i gruppi emergenti, anche gli America cominciano a esibirsi in piccoli locali e pub dell'area londinese. Diversi per originalità e talento da tutti gli altri coetanei, in poco tempo riescono a mettersi in luce e suonare, sebbene per una volta sola, anche alla prestigiosa Roundhouse, tempio rock dove hanno esordito i Pink Floyd. Il primo album, l'auto-intitolato America, arriva nel 1982. Registrato ai Trident Studios e ai Morgan Studios di Londra, viene prodotto da Yam Sammy Samuel, personaggio noto nell'ambiente delle sette note per i successi scritti per Cliff Richard.

Il primo omonimo album degli America viene pubblicato soltanto in Europa e ottiene solo un tiepido successo, anche perché nella tracklist manca il pezzo più noto del trio, A Horse With No Name. Il produttore Sammy Samuel, convinto delle potenzialità della band, instaura con la casa discografica Warner Bros. Una trattativa affinché A Horse With No Name venga stampata almeno su EP. Ci riesce, e per Jerry, Dewey e Dan è il successo globale. A questo punto l'etichetta decide di ristampare anche l'album America con l'inserimento della hit, e questa volta il 33 giri arriva ai vertici delle classifiche mondiali. Grazie al brano A Horse With No Name, il pubblico può apprezzare anche le altre tracce del disco, ovvero pezzi come I Need You, Sandman e Riverside.

0: Per incidere il loro secondo album, gli America decidono di far ritorno negli Stati Uniti. Non a caso il disco è intitolato Homecoming. L'LP, edito nel 1972, non riesce a bissare il successo del precedente, anche se il singolo Ventura Highway diventa un pezzo molto noto sia in America che in Europa. Per Hat Trick, quarto album del 1973, viene chiamato un produttore famosissimo, George Martin. La collaborazione con il cosiddetto quinto Beatles prosegue anche per i successivi album Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor e Silent Letter. Sotto l'egida di George Martin, gli America pubblicano dischi raffinati e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. L'exploit di A Horse With No Name non si ripete, ma canzoni come Sister Golden Hair e Daisy Jane, entrambe tratte dall'album Hearts del 1975, ottengono degli ottimi risultati di vendite. Proprio nel 1975, a supporto del nuovo disco, gli America pubblicano anche la raccolta History, America's Greatest Hits, dove ripropongono brani come Ventura Highway.
1: Juno,

Dopo la pubblicazione di Harbor nel 1977, Dan Peek lascia gli America. Jerry Beckley e Dewey Bunnell decidono di proseguire come duo e incidono Silent Letter, l'ultimo disco prodotto da George Martin. Tornati in auge grazie ad album come Alibi del 1980 e A View from the Ground del 1982, la band raggiunge l'ottava posizione nella classifica pop statunitense nel 1982, proprio con un brano estratto da A View from the Ground, You Can Do Magic. Nello stesso anno, Jerry e Dewey compongono anche la colonna sonora del film a cartoni animati The Last Unicorn. Alla metà degli anni Ottanta, dopo aver lasciato la casa discografica Capitol Records, gli America proseguono con un costante lavoro dal vivo e sporadiche incisioni, tra cui Hourglass del 1994 e Human Nature del 1998 e molte raccolte e dischi live, tra i quali anche il doppio CD antologico Here and Now del 2007. Oltre a continuare il lavoro con gli America, nel 1999 Jerry Beckley pubblica un album da solista, Van Gogh. Anche Dan Peek, dopo aver abbandonato gli America ed essersi convertito al cristianesimo, pubblica alcuni album di successo su pezzi di musica religiosa contemporanea fino alla sua scomparsa, avvenuta in Missouri il 24 luglio 2011. Nonostante il passare del tempo, comunque gli America restano un gruppo amatissimo dal pubblico e ancora oggi si pubblicano raccolte di grandi successi come Tin Man o Survivor.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Michael Bublé.
3: Michael Stephen Bublé, nato a Vancouver il 9 settembre del 1975, è la voce più amata dagli appassionati di swing del terzo millennio. Nato in una famiglia di origine italiana, Michael è il primogenito di mamma Amber e papà Lewis e cresce con le sorelle Brandy e Crystal. Il suo talento musicale si rivela fin da bambino, grazie soprattutto al nonno Demetrio. Un emigrante originario di Treviso che sa contagiare il nipotino con la sua passione per le sette note e artisti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Domenico Modugno. La prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare Mills Brothers è successo qualcosa di magico, confessa il musicista italo-canadese. È stato come un fulmine a ciel sereno. In quel momento ho capito che da grande volevo fare il cantante e che quella musica era la sola che volevo cantare. All'età di 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, ma viene squalificato perché troppo giovane. La vicenda non lo scoraggia, anzi, trovata una band, comincia a girare il Canada proponendo cover di grandi artisti. Il nonno idraulico ha così tanta fiducia nelle doti del suo nipotino che offre ai musicisti locali riparazioni gratis in cambio della possibilità di far salire il ragazzo sul palco con loro. Sempre grazie al nonno, giovanissimo, nel 1996 debutta discograficamente per un'etichetta indipendente con il CD First Dance.

Tra concerti e partecipazioni a concorsi arriva anche il 2001, anno in cui esce il secondo CD indipendente di Michael Bublé, Babalu, un album che assieme al successivo Dream del 2002 finisce anche sullo stereo dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney, grande amante del pop e dello swing. Grazie a Mulroney, che ingaggia Michael Bublé per cantare al matrimonio della figlia, il giovane conosce David Foster, già produttore di Mariah Carey e Celine Dion. Il discografico ascolta la sua versione di Mack the Knife e resta incantato. Foster mette immediatamente sotto contratto il cantante con la sua etichetta, la 143 Records Reprise, e produce il singolo Fever, rilettura del celeberrimo brano di Elvis Presley, e il CD Michael Bublé, raccolta di cover che vende oltre 3 milioni di copie nel mondo, grazie a struggenti versioni di Come Fly With Me di Frank Sinatra, Put Your Hand On My Shoulder di Polanka, For Once In My Life di Stevie Wonder, Kissing A Fool di George Michael e Crazy Little Thing Called Love dei Queen.

Grazie all'album Michael Bublé del 2003, il cantante di Vancouver diventa una star idolatrata a ogni latitudine da potenti e comuni mortali. Sempre nel 2003, e ancora con la produzione di David Foster, il musicista italo-canadese incide un'altra raccolta di successi senza tempo, intitolata Totally Bublé, una serie di rivisitazioni di Evergreen che viene utilizzata come colonna sonora del film Totally Blonde, nel quale Bublé debutta anche come attore. La fama del suo talento ormai ha superato di gran lunga i confini nazionali. Alla fine del 2003, Bublé è famoso in tutto il mondo e l'anno dopo corona anche il sogno di realizzare un tour italiano. Durante l'estate del 2004, subito dopo l'uscita del CD Come Fly With Me, parte per una tournée mondiale e suona in 20 città del bel paese, riscuotendo enormi consensi. In occasione del concerto in programma a Pescara, Bublé, insieme all'inseparabile nonno, si reca in visita a Carrufo, in provincia di L'Aquila, che è il paese dell'Appennino abruzzese dove è nata sua nonna Yolanda. A confermare il fatto che è nata una nuova stella, il 17 settembre del 2004 esce il singolo Spider-Man. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film L'Uomo Ragno 2, ha un successo strepitoso in ogni angolo del pianeta.

Per chiudere in bellezza il 2004, Michael Bublé incide anche la raccolta di canzoni natalizie Let It Snow, l'ennesima delizia per le orecchie e il consueto successo di vendite. Nonostante il lungo tour attraverso il mondo, Michael trova il tempo per realizzare un altro CD capolavoro, It's Time, che esce nel 2005. Tra le canzoni i singoli Home, Feeling Good e Save the Last Dance for Me. Il 2005 è anche l'anno di uscita del CD Caught in the Act, che contiene il duetto con Laura Pausini. Altri due anni di concerti nei cinque continenti e nel 2007 il cantante italo-canadese pubblica Call Me Irresponsible, che contiene brani come Everything, Me and Mrs. Jones e Lost. Ascoltare Bublé ormai è trendy. La fortuna dell'interprete di Spider-Man, Home e Come Fly With Me però non è certo frutto di una moda passeggera. La sua voce incredibilmente struggente arriva dritta al cuore. Novello Tony Bennett, nonostante il successo, Bublé conserva la semplicità e l'umiltà del ragazzo della porta accanto e quando si trova davanti a un microfono pare proprio lui il primo a emozionarsi, a restare stupito di essere così cool. E questo trasforma puntualmente le sue esibizioni e i suoi dischi in pura magia.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Polanka. Polanka nasce ad Ottawa, in Canada, il 30 luglio 1941, in una famiglia di origine libanese. Messo sotto contratto dalla ABC nel 1956, incide il suo primo singolo, Blau Wild Westfontein, I Confess. Appena adolescente, un anno dopo, diventa famoso in tutto il mondo con Diana, storia di un amore impossibile tra un adolescente e una donna matura. Il 45 giri, che viene presentato per la prima volta in TV l'8 luglio 1957, nel mese di settembre conquista la vetta della Billboard americana e il giovane Paul viene invitato ai programmi più importanti del

dell'epoca, come l'Ed Sullivan Show, dove divide il celebre salotto con star del calibro di Jimmy Rogers e Sam Cooke. Grazie al suo fortunatissimo exploit nello stesso anno, Polanka divide il palco con mostri sacri come Jerry Lee Lewis e affronta anche la sua prima tournée mondiale. Tour che lo porta anche in Europa, tra l'entusiasmo di migliaia di fan che lo accolgono in locali storici come il francese Trocadero.

Dopo lo stratosferico successo di Diana, Polanka si conferma tra i cantautori più amati al mondo, grazie a hit come Crazy Love e You Are My Destiny, entrambe del 1958. Il 1959 vede il cantautore canadese naturalizzato americano di nuovo in vetta alle classifiche con It's Time to Cry, Lonely Boy, I Miss You So, My Heart Sings e Put Your Hand on My Shoulder. Tutti brani che si avvalgono degli arrangiamenti per orchestra di un vero mago delle sette note, Don Costa. Nel 1959 appare anche per la prima volta sul grande schermo nel film Girl Town, dove recita assieme a Mamie Val Doren e Mel Torme. Nel 1960 Polanka sforna altri fortunatissimi 45 giri, quali Jambalaya Side by Side, My Hometown, Melodie d'Amour, Train of Love, Secret Love, Puppy Love, Adam and Eve, My Hometown, Something Happened, The Story of My Love, Don't Say You Are Sorry e il brano natalizio It's Christmas Everywhere. Nel 1962 Polanka passa alla casa discografica RCA, con la quale pubblica brani come Love Me Warm and Tender, Life is Just a Bowl of Cherries, You Are Just Young, Falling in Love with Love e Remember Diana. In Italia, oltre ad avere successo con le versioni italiane dei suoi brani più conosciuti, entra più volte in classifica anche con brani inediti di autori italiani. Uno dei pezzi più celebri in Italia è Ogni Volta, canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1964, in coppia con Roby Ferrante.

Paul Anka torna al Festival di Sanremo anche nel 1968, dove canta La farfalla impazzita, una canzone composta da Lucio Battisti. Brano eseguito in coppia con Johnny Dorelli, che però non riesce a entrare nella rosa delle canzoni finaliste. Dopo qualche anno, Anka interrompe la produzione di brani in italiano, ma la sua carriera all'estero prosegue senza sosta, anche come produttore e autore. Da autore al suo attivo c'è una delle canzoni più note ed amate in America, My Way. Il suo adattamento in lingua inglese della canzone Comme d'habitude, già nota in Francia nell'interpretazione di Claude François nei 60, viene ripresa da Frank Sinatra, che ne fa un classico. Più tardi la sua My Way verrà cantata anche da grandi personaggi come Mireille Mathieu, Nina Simone, Sid Vicious, Nina Hagen e Michael Bublé.

Impegnato in tour senza fine, anche negli anni 80 e 90, Polanca ha all'attivo centinaia di concerti e uscite discografiche di grande successo come Somebody Loves You del 1989. Nel 2003 è invitato a partecipare al programma TV della CBC intitolato Répondez s'il vous plaît, una trasmissione in cui l'ospite deve rispondere in diretta alle telefonate degli ammiratori. A intervenire nel ruolo di ammiratori desiderosi di parlare con il loro idolo sono VIP come il primo ministro canadese Chrétien, Céline Dion e Michael Bublé, cantante che non ha mai nascosto l'influenza che i brani di Polanca hanno avuto sulla sua formazione. Nel 2002 il sindaco di Ottawa, la sua città natale, istituisce il Polanca Day, ricorrenza che cade il 27 aprile, e nella stessa occasione riceve il titolo onorifico di ambasciatore del turismo per il Canada. Anche nel terzo millennio, del resto, Polanca dimostra di avere molto da dire. Con l'album Rock Swing del 2005 riesce a conquistare anche il pubblico più esigente, proponendo grandi successi della tradizione rock riarrangiati in chiave swing, e fra questi anche una memorabile versione di Jump dei Van Halen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Ray Charles. Ray Charles Robinson nasce ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930. Appena neonato, si trasferisce con la famiglia a Greenville, in Florida, e qui, fin da piccolo, partecipa all'attività del coro della chiesa e si avvicina al canto e alla musica. Le sette note diventeranno il suo più grande sostegno quando, a 5 anni, si ammala, forse per un glaucoma, forse per una comune infezione, e nel giro di 2 anni perde la vista. Sua madre, Aretha William, una donna molto forte, lo spinge a combattere e a non arrendersi di fronte al suo handicap e gli compra una tastiera per aiutarlo a coltivare comunque il suo talento per la musica. Iscritto alla scuola per ciechi, St. Augustine in Florida, impara a comporre e a suonare vari strumenti musicali. The Genius, il genio, come viene soprannominato fin dagli esordi, è un grande appassionato di Nat King Cole e il suo primo gruppo, una band formata nel 1947, è proprio un trio sulla falsa riga di quello del re, il Maxon Trio.

Come Nat King Cole, suo maestro riconosciuto, anche Ray Charles sa trasformare la musica gospel di tradizione religiosa in qualcosa di laico, ma di altrettanto spirituale. A dire il vero, grazie al suo enorme talento vocale, The Genius riesce a trasformare qualsiasi canzone, sia essa un blues o un brano pop, in un'esperienza intima e straordinaria. A Seattle, dove si trasferisce in cerca di fortuna nel 1947, tutti si accorgono subito del suo talento e il giovane Ray in 2 anni incide il suo primo 45 giri. I love you, I will never let you go. Sul retro del singolo c'è Confession Blues. Il primo disco del genio a entrare nelle classifiche di vendita nel 1951 è Baby Let Me Hold Your Hand. I Got a Woman, singolo edito nel 1954, è il suo primo grande successo ed è soltanto uno delle decine e decine di hit che regalano fama e stima mondiale al musicista di Albany. Talking About You, This Little Girl of Mine o Alleluia, I Love Her So sono solo alcuni dei pezzi che fanno conoscere al mondo il suo enorme talento di cantante e pianista. Ray Charles è un talento impossibile da ingabbiare in un solo genere. Non a caso lo si ricorda come fantastico esecutore jazz, oltre che come vera star del pop e del soul. Le sue canzoni, in maniera particolare Georgia on My Mind del 1960 e I Can't Stop Loving You del 1962, sono la storia della musica del Novecento.

0: Intorno alla metà degli anni 60, Ray Charles finisce in cronaca per alcuni problemi con la giustizia causati dal consumo di droga pesante iniziato ai tempi di Seattle e interrotto definitivamente proprio negli anni 70. Emarginato nell'ambiente dello showbiz a causa dei suoi trascorsi, Ray Charles decide di fondare una propria etichetta discografica, la Crossover, etichetta per la quale dal 1973 al 1976 pubblica canzoni come Come Live With Me, Louise, Living for the City e American the Beautiful. Dopo una breve parentesi alla RCA e pochi anni all'Atlantic Records, nel 1982 The Genius approda alla Columbia, dove entra nel suo periodo country. In questo periodo escono album quali Wish You Were Here Tonight del 1983, Friendship del 1985, From the Page of My Mind del 1986 e Just Between Us del 1988. Durante gli anni 80, Ray Charles appare raramente in pubblico. Quelle rare volte che si concede alla massa, però, si tratta di eventi straordinari, come la partecipazione al film culto The Blues Brothers, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Una pellicola che ha tra i suoi tanti meriti anche quello di aver rilanciato l'immensa figura di The Genius, ancora oscurato dai media per i suoi vecchi problemi con la droga. Con i fratelli Blues, il genio realizza la straordinaria Shake Your Tail Feeder.
1: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

Anche negli anni 90 i fan di Ray Charles devono accontentarsi di raccolte e ridigitalizzazioni di album già pubblicati. The Genius diserta sia le sale da concerto che quelle da incisione. A mantenere vivo il mito sono collaborazioni speciali come quella con Didi Bridgewater nel duetto Till the Next Somewhere del 1990, che viene pubblicato nell'album Victim of Love, e la collaborazione con i Take Six nel brano My Friend, che esce nel 1994 nell'album del gruppo intitolato Join the Band del 1994. Nel 2004 esce un film, Ray, che senza falsi pudori affronta anche i suoi problemi legati alla dipendenza da eroina. Per questa pellicola l'attore Jamie Foxx vince il premio Oscar come miglior attore protagonista. Nello stesso anno esce Genius Loves Company, una raccolta di duetti con una dozzina di stars del calibro di Norah Jones, James Taylor, Natalie Cole, Elton John e Van Morrison.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Uverphonic.
3: Dal gruppo musicale della chiesa di San Nicai in Belgio alle hit parade mondiali. La storia del polistrumentista Alex Callier, del chitarrista Raymond Gere e dell'ingegnere del suono Frank Duchesne, ovvero dei fondatori del gruppo degli Uverphonic, si può riassumere in questa sola frase. Pur essendo di generazioni diverse, i tre musicisti hanno in comune la passione per il trip hop e per le contaminazioni tra suoni. E in nome di questa passione, iniziano a lavorare alla stesura di brani che si fanno via via sempre più intriganti e raffinati. Una volta raggiunta l'intesa perfetta, i tre si rendono conto che, per valorizzare al meglio la loro musica, occorre una voce femminile. La prima a prestare il proprio talento è la cugina di Duchesne, Esther Liber, sostituita poco dopo da Lies Sadoniu. L'arrivo di Lies coincide anche con la firma del primo contratto discografico e nel 1997 per la Columbia esce A New Stereophonic Sound Spectacular, un disco in cui il successo è dovuto in gran parte al singolo Tuiki, che scala le classifiche prima di essere utilizzato per la colonna sonora del film di Bertolucci Io ballo da sola. L'allungarsi delle tournée nel vecchio e nuovo continente spingono Lies a lasciare il gruppo. Una decisione che di lì a poco verrà presa anche da Duchesne. Alla voce arriva Jay Carner, 18enne piena di verve e talento, destinata a restare nella band per il decennio successivo. Il suo esordio con gli Uverphonic è fortunatissimo. Prima l'Europa acclama l'album Blue Wonder Power Milk del 1998, poi l'America si mette a cantare Mad About You, primo estratto dal CD The Magnificent Three del 2000.

forti della celebrità ottenuta con Mad About You, gli Uverphonic decidono di lavorare a un concept album. È così che nel 2002 nasce Uverphonic Present Jackie Kane, che racconta brano dopo brano le vicende di Jackie Kane, una star che, travolta dal successo, vive momenti di follia e conflitti interiori, i quali vedranno il tragico epilogo con la morte causata dalla sorella gemella che avvelenerà entrambe. Ambizioso il progetto e ambiziose le collaborazioni, specie quella con l'orchestra di Londra per le sezioni di archi, fiati e ottoni. Gli archi saranno protagonisti anche nel successivo Sit Down and Listen to Uverphonic, un live particolare perché è registrato senza la presenza di pubblico. A incrinare il rapporto con la Columbia Records è lo scarso riscontro ottenuto da No More Sweet Music, doppio del 2005, che include un CD di inediti e un CD di brani già noti remixati. Un solo anno e il contratto si chiude definitivamente con Singles 96-06, raccolta che celebra i 10 anni di vita della band belga. The President of the LSD Golf Club del 2007, pur essendo un lavoro notevole, non viene commercializzato dalla nuova casa discografica, la Indie Plus, al di là della sola Europa. Per un ritorno alle scene mondiali del gruppo bisogna attendere il 2011 e l'uscita per la Sony Music di The Night Before, album che vede alla voce la nuova cantante Noemi Wolf e che si apre con il brano Anger Never Dies.

L'attenzione per suoni raffinati e ricercati è una delle componenti fondamentali dell'essenza degli Uverphonic. E con il ritorno a una grande etichetta discografica, la band belga torna anche a lavorare in grande stile. Nel 2012, in With Orchestra, il gruppo rifà con l'accompagnamento orchestrale alcuni suoi brani, canzoni a cui si aggiungono l'inedita Happiness e la cover di Unfinished Sympathy dei Massive Attack. Davvero originale poi il successivo Reflection del 2013, che non solo segna un ritorno al suono analogico, ma viene registrato a casa di alcuni fortunati fan, vincitori del concorso Uver Domestic, che appunto mette in palio la possibilità di ospitare nella propria abitazione una session del disco. In Reflection, gli Uverphonic, che dall'inizio della loro carriera non hanno mai nascosto il proprio infinito amore per l'Italia, inseriscono anche il brano Amalfi, un omaggio al tratto della costa campana che però genera anche qualche polemica perché, a dispetto del titolo, il video viene girato interamente a Ischia.

Subito dopo l'uscita di Reflection, Alex Callier e Raymond Gere, i due fondatori degli Uberphonic, si mettono a lavorare un progetto speciale per festeggiare il ventennale della band. Il gruppo punta dritto verso un album di inediti da pubblicare nel 2016, anno dell'anniversario. Per rendere unico il progetto, ognuna delle tracce presenti nel disco sarà cantata da un interprete diverso. Il 18 marzo 2016 il singolo Bada Boom anticipa In Wonderland. Nel disco gli ospiti sono davvero molti e tra questi ci sono Jenny Price H. Bird, cantante e violoncellista londinese, che interpreta la title track e I Like the Way I Dance. Il cantautore Felix Howard, che canta God's Gift e Moving, mentre Little Tan accompagna la parigina Emily Satt in Bada Boom e Cocaine Kids. È la belga di origine haitiana Christa Jerome a cantare Deep Forest e Thin Line, mentre l'olandese Ger Bomhoff presta la sua voce a Hiding in a Song e Praise Be. Nel corso dell'anno, la band dà alle stampe anche una raccolta, The Best of Uberphonic, che contiene 32 dei pezzi più noti della formazione.

0: Golden Stars. Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Supertramp.
1: Ci sono gruppi che nascono in maniera davvero bizzarra. Tra le migliaia di band che si sono formate negli anni 70, una delle nascite più stravaganti appartiene sicuramente ai Supertramp. A differenza degli altri gruppi dell'epoca, la formazione inglese non ha iniziato a suonare per passione, per ribellione o perché i suoi componenti avevano voglia di fare strage di cuori. I Supertramp nascono grazie a un mecenate olandese che decide, di punto in bianco, di costruire una band e portarla al successo. La strana storia dei Supertramp inizia nel 1969, quando Stanley August Misags, un miliardario soprannominato Sam, impressionato dal talento del cantante pianista Rick Davies, decide di finanziargli un gruppo tutto suo. Pochi giorni e sul Melody Maker, la rivista di musica più popolare in Gran Bretagna, esce un annuncio in cui si cercano musicisti. Le selezioni le passano in tre: il bassista, cantante e compositore Roger Hodgson, il batterista Bob Miller e il chitarrista Richard Palmer. Proprio su suggerimento di Palmer, il gruppo prende il nome da un romanzo d'inizio secolo di W.H. Davis, The Autobiography of a Supertramp. Il primo auto-intitolato disco del quartetto arriva nel 1970.

Il gruppo suscita curiosità, ma di successo neanche l'ombra. Anche se i Supertramp vengono invitati al Festival dell'Isola di Wight, uno dei più celebri raduni hippie rock dell'epoca, Palmer e Miller decidono di lasciare i Super Vagabondi. A sostituirli sono Kevin Curry alla batteria e Frank Farrell al basso. È con loro che la band, guidata da Davis, nel 1971 pubblica l'album In the Lively Stampet, nel quale compare la struggente love song Forever. La copertina di In the Lively Stampet, che ritrae il busto nudo e tatuato di una ragazza, fa scandalo. E grazie ai ben pensanti, il nome dei Supertramp conquista l'onore delle cronache. Neppure con la spinta delle polemiche, però, il disco ottiene il successo sperato e il magnate Sam abbandona il progetto Supertramp. A scongiurare la fine della band sarà l'ex produttore di David Bowie, Ken Scott, che sostituisce alcuni componenti. Entrano il bassista Dougie Thompson, il batterista Bob Bamberg e il sassofonista John Halliwell. E suggerisce ai Supertramp nuove sonorità a metà strada tra il rock progressivo e il pop. E finalmente, con Crime of the Century nel 1974, arriva anche il successo.

hippie dal cuore pop, i Supertramp, all'indomani di Crime of the Century, si sentono pronti a conquistare l'America e nel 1975 realizzano Crisis What Crisis, un album in cui compaiono anche riferimenti al jazz e al blues. Mentre vecchio e nuovo continente stanno per essere travolti dal fenomeno del punk, nel 1977 i Supertramp si trasferiscono in California e insistono imperterriti a produrre album ricchi di virtuosismi come Even in the Quietest Moments, album che si fa notare soprattutto grazie al singolo Give a Little Beat. La perseveranza dei Supertramp viene premiata nel 1979, anno di uscita di Breakfast in America. Con la loro colazione in America, Davis e soci conquistano le classifiche di tutto il mondo. Dal 33 giri vengono estratti 4 singoli che sono il risultato perfetto dell'unione tra qualità e orecchiabilità: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger e Take a Long Way Home. L'album resta in classifica per quasi un anno intero. I super vagabondi di una volta sono ormai delle star e la loro consacrazione definitiva passa attraverso la realizzazione dell'album Live in Paris, disco dal vivo realizzato durante la fortunata tournée mondiale che il gruppo affronta nel 1980.

Il successo di Breakfast in America e Live in Paris segnerà la storia dei Supertramp in maniera negativa. I due leader della band, Davis e Hodgson, hanno continue divergenze e l'ultimo album realizzato insieme nel 1982 sarà un disco dal profetico titolo di Famous Last Words. Nonostante il successo di It's Raining Again e My Kind of Lady, al termine del Famous Last Words Tour, Roger Hodgson lascia la band per tentare la carriera solista e i Supertramp, guidati da un

oltre 1 milione di copie. L'anno successivo viene pubblicato il doppio live It Was the Best of Times. Fra le uscite più recenti dei Supertramp c'è la raccolta di successi Retrospectable The Supertramp Anthology, un'antologia compilata da Davis di persona che comprende due inediti del periodo di Crime of the Century.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eric Clapton. Il suo modo di suonare la chitarra lo ha reso talmente famoso che nel 2012 viene prodotto in suo onore un unico ed esclusivo modello di Ferrari, la SP12EC. E pensare che da ragazzino Eric Clapton, imbracciata la sua prima chitarra, si sentiva impacciato e voleva abbandonare lo studio della sei corde. Nato a Ripley, nel Regno Unito, il 30 marzo 1945, milita fin da giovanissimo in uno dei gruppi più influenti degli anni 60, gli Yardbirds. Band che abbandona nel 1966 per fondare assieme a Ginger Baker e Jack Bruce i Cream, mitico trio di virtuosi del rock e del blues. Archiviata anche questa seconda formazione, in compagnia di Ginger Baker e Steve Winwood nel 1969 dà vita ai Blind Faith. Ma anche in questo caso si tratta di un'esperienza che, pur lasciando un segno indelebile nella storia della musica, si chiude rapidamente. Un disco da solista, After Midnight, del 1970, e via di nuovo a capofitto in una super band, i Derek and the Dominos. È con loro che Clapton pubblica il memorabile album Layla and the Other Assorted Love Songs.

Leila, brano dedicato da Eric Clapton all'inquieta relazione con Patti Boyd, moglie di George Harrison, diventa uno dei cavalli di battaglia di Eric Clapton. L'inizio degli anni 70, però, è un periodo difficile per chi fa musica. La droga scorre a fiumi e fa vittime illustri come Jimi Hendrix. Anche Slow Hand, soprannome che Clapton merita per il suo modo di suonare, cade nell'inferno degli stupefacenti. E solo l'amicizia di colleghi come Pete Townshend degli Who lo aiutano a risollevarsi e tornare in studio. Nel 1974 il chitarrista realizza 461 Ocean Boulevard, disco nel quale inserisce I Shot the Sheriff dell'allora assai poco noto Bob Marley, un successo planetario come la successiva Cocaine, incisa nel 1977.

La bravura di Eric Clapton è tale che milioni di persone lo chiamano anche con il soprannome God, Dio. Il suo obiettivo artistico da sempre è salire su un palco e suonare, e anche la sua produzione discografica raggiunge il top quando si tratta di registrazioni live, quali He See Was Here del 1975 o Just One Night del 1980. A dispetto del suo indiscusso talento, però, negli anni Ottanta, decennio principe del look e dell'apparire, perfino Clapton si trova alla ribalta delle cronache più per questioni di gossip piuttosto che per le sue opere musicali. A tener banco sulle copertine rosa italiane è la storia d'amore con la soubrette Lori del Santo, che finisce in tragedia quando nel 1986 il loro figlioletto Connor, di soli 4 anni, cade dal 53° piano dell'appartamento newyorkese della madre, a causa di una finestra lasciata aperta da una domestica. A salvare Clapton dal baratro è il blues, grazie al quale sfoga il suo dolore come nella commovente Tears in Heaven, ballad composta per il piccolo.

A riportare Eric Clapton in vetta alle classifiche di vendita di dischi di tutto il mondo nel 1992 è il live registrato per MTV. In acustico, brani come Layla o Cocaine conquistano sfumature ancora più dolenti rispetto alle versioni originali e conquistano milioni di giovani. Stupito egli stesso dal consenso ottenuto, Slowhand torna in studio per From the Cradle, in cui rilegge brani della tradizione come Motherless Child e standard blues come Uchi Kuchi Man. Anche nel terzo millennio, il mago della Stratocaster continua a mietere consensi nei cinque continenti, esibendosi dal vivo con colleghi del calibro di Jeff Beck, Robert Cray o Steve Winwood. All'attività dal vivo, Clapton continua ad alternare quella in studio, che nel 2013 lo porta a pubblicare Old Sock, album che contiene le inedite Gotta Get Over e Every Little Thing, oltre al duetto con Paul McCartney, All of Me.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Gamma Radio.

0: Sono le 6.
1: Cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.
5: I wanna talk to you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 7.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bainet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
2: Con il contributo della Regione Lombardia.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora tutti gli effetti estive in gran parte d'Italia, anche in Lombardia. Per questo mercoledì prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso, sì qualche annuvolamento, comunque si fa vedere di tanto in tanto, specie a ridosso delle zone montuose. Sulle Alpi è possibile anche qualche locale acquazzone, ma fenomeni assolutamente isolati in un contesto, ripeto, che resta estivo. Con i suoi pro e i suoi contro, avremo bisogno di acqua, invece per ora non ne arriva, e temperature leggermente sopra la media. Tocchiamo ancora i 34-35 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Gamma Radio.

0: AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 8.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ucraina, torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale. Accuse infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche, la minaccia di Putin. Nel giorno in cui al vertice informale della difesa in Irlanda l'Unione Europea serra le fila. Risponde agli attacchi, fa sapere la von der Leyen. Sollecita a rimanere uniti davanti alla pressione russa il ministro degli esteri italiano Tajani.
6: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei.
5: Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 di stanotte nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed è tutto a più tardi.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Lombardia. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata prevalentemente assolata, anche se nella prima parte del giorno avremo una maggiore nuvolosità a tratti sulla Lombardia. Si tratterà comunque poi di nuvole in rapido diradamento. Le temperature massime diurne saranno stazionarie. Sulle zone di pianura si arriveranno a toccare i 31-32 gradi. Qualche grado in meno invece sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Britney Spears.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Cheratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Esplosione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. Erano da tempo in lite i 3 fratelli Licciardi uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. I 3 avevano reso l'hotel e il ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica!
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora tutti gli effetti estive in gran parte d'Italia, anche in Lombardia. Per questo mercoledì prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso, sì qualche annuvolamento, comunque si fa vedere di tanto in tanto, specie a ridosso delle zone montuose. Sulle Alpi è possibile anche qualche locale acquazzone, ma fenomeni assolutamente isolati in un contesto, ripeto, che resta estivo. Con i suoi pro e i suoi contro, avremo bisogno di acqua, invece per ora non ne arriva, e temperature leggermente sopra la media. Tocchiamo ancora i 34-35 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Scarica

0: Ristrutturare casa, ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico.

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: sono le 10.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Lombardia. Il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata prevalentemente assolata, anche se nella prima parte del giorno avremo una maggiore nuvolosità a tratti sulla Lombardia. Si tratterà comunque poi di nuvole in rapido diradamento. Le temperature massime diurne saranno stazionarie. Sulle zone di pianura si arriveranno a toccare i 31-32 gradi. Qualche grado in meno invece sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: D'amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 11.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: In primo piano la Serie A, si chiude la sessione estiva di calciomercato, per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus prende Voltemade dal Newcastle, David va all'Atletico Madrid, la Fiorentina supera i 136 milioni di spesa, mentre la Roma rinuncia all'ala sinistra. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma, ma esonera Giampaolo, 2-0 per i Lombardi che agli ottavi trovano il Como. Il Monza passa 1-0 sul campo del Torino e affronterà il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. Tennis, US Open, Sonego si arrende a Sverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Bene gli altri azzurri, avanti anche Musetti, Bellucci e Cobolli. Stasera tocca a Berrettini. Volley, europei femminili, l'Italia di Velasco impegnata nei quarti contro la Svezia. Gaia Giovannini.
5: Ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi. Una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
4: Si comincia alle 19 a Brno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio.

MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. We will rock you. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il

0: mezzogiorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati da Danny Nardi. Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto non identificato è esploso in un sottopassaggio interno dell'edificio della stazione. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. Raid russi, due morti a Kherson, feriti a Odessa. Kiev risponde, due vittime nella regione russa di Belgorod. La Germania intanto chiude il consolato russo a Bonn e un centro culturale a Berlino. Secondo Berlino c'è la Russia dietro i droni a Lipsia. Ormai è guerra ibrida. Secondo Mosca invece sono solo accuse assurde. Putin non tratto con i terroristi. La Digos di Monza e della Brianza ha eseguito nei confronti di un sedicenne italiano la misura cautelare del collocamento in comunità. L'indagine, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ipotizza l'autoaddestramento con finalità di terrorismo, oltre a istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Documentato un percorso di radicalizzazione ibrida tra contenuti neonazisti, suprematisti e propaganda jihadista dell'ISIS. A Milano si respira già l'atmosfera della Formula 1 e oggi Piazza del Duomo sarà la cornice che accoglierà i piloti Ferrari, Leclerc e Hamilton. I campioni sono infatti attesi a Palazzo Reale per l'evento Drive to Monza, che celebrerà il Gran Premio d'Italia con la partnership con Scuderia Ferrari. Prima dell'appuntamento i piloti saluteranno i tifosi in piazza. L'appuntamento di Palazzo Reale è in programma a partire dalle 17:45 e questa era l'ultima notizia. A tutti una buona giornata.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 13.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
4: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
3: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri Tajani invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
5: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
3: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
2: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio.

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima sagra della rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Sono le 14.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
3: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Primi giorni di settembre ancora con la compagnia dell'anticiclone sulle regioni di nord-ovest. In generale la settimana vedrà pochi scossoni perché ci sarà ancora da attendere per un cambio del quadro meteorologico. Sarà ancora tempo tipicamente estivo grazie a questo rinforzo anticiclonico, soprattutto a partire da giovedì e fino al weekend compreso. Il caldo sarà davvero intenso per il periodo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 15.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati, il caso Lipsia segna una nuova escalation in Europa attribuita alla Russia. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen l'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca e che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran. Tra le vittime, alcuni bambini stavano partecipando a una festa di matrimonio. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e Aer in Iraq. L'aumento delle temperature globali già nei prossimi mesi potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi stabiliti negli accordi sul clima di Parigi. L'allarme è dell'ONU, che tuttavia sottolinea quanto sia ancora possibile attuare misure di contrasto a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, davvero l'estate non molla, con il sole sempre protagonista per almeno una settimana e con temperature che restano sopra la norma, massime fino anche a 33-34 gradi, ma attenzione, nei prossimi giorni è previsto un ulteriore rialzo, addirittura nel fine settimana un po' in tutta Italia, quindi anche in Lombardia, toccheremo i 37-38 gradi. Settimana prossima le cose cambieranno da giovedì. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Uni Euro Club fino al 6 settembre. Uni Euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band, 54esima sagra della rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Sono le 16.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto Tajani, vice premier, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lipsia è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale delle Riesame il provvedimento col quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo delle 42enne che era stato arrestato per una molestia su una 14enne che era entrata nelle mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Riteneva fosse certo un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Dopo che Mario Calabrese ha annunciato l'addio a Cora Media, potrebbero spalancarsi per il giornalista le porte per diventare sindaco di Milano. Ellie Schlein, segretaria del PD, sostiene sia presto per i nomi, prima è da stabilire il programma elettorale. Spingono subito per Calabresi, invece, Azione e Spazio Pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra del

0: Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
1: Con il contributo della Regione Lombardia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

Un saluto agli amici di Gamma Radio. Primi giorni di settembre ancora con la compagnia dell'anticiclone sulle regioni di nord-ovest. In generale la settimana vedrà pochi scossoni perché ci sarà ancora da attendere per un cambio del quadro meteorologico. Sarà ancora tempo tipicamente estivo grazie a questo rinforzo anticiclonico, soprattutto a partire da giovedì e fino al weekend compreso. Il caldo sarà davvero intenso per il periodo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio.

0: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 17.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Gamma Box.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
5: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
4: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non prende i miei sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive in Lombardia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, davvero l'estate non molla, con il sole sempre protagonista per almeno una settimana e con temperature che restano sopra la norma, massime fino anche a 33-34 gradi, ma attenzione, nei prossimi giorni è previsto un ulteriore rialzo, addirittura nel fine settimana un po' in tutta Italia, quindi anche in Lombardia, toccheremo i 37-38 gradi. Settimana prossima le cose cambieranno da giovedì. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: Sono le 18.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Gamma Box.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina. Tennis. Agli US Open, Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur. Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1, interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
4: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
3: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale! Grandi marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: Dal 4 al 6 settembre a Sartirana Lomellina torna la leggendaria Sagra della Rana. Al Parco Giochi Mike Buongiorno, rane dorate, risotto con fegatini di rana, polenta e tante bontà da leccarsi i baffi. E la sera si canta e si balla. Venerdì 4, Sherry Band. Sabato 5, Divina. Domenica 6, Romanet Band. 54esima Sagra della Rana. Ingresso gratuito.
4: Con il contributo della Regione Lombardia.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 19.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia che Berlino attribuisce alla Russia, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari, gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i 90 dollari al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Gamma Radio, Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 20.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Bentrovati. Allerta attacchi ibridi in Germania, sabotaggi alla rete elettrica, esplosioni in una stazione bavarese. Berlino accusa la Russia per il tentato attacco a Lipsia, uno dei due sospettati identificati è entrato in Europa con visto italiano. Almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran, tra le vittime un bambino presente a una festa di matrimonio e risposta il fuoco dei Pasdaran su obiettivi americani in Giordania e nei paesi del Golfo. E nell'udienza generale nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV.
4: Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: Ovazione per George Clooney, che si appresta a ricevere Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, al Via Stasera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, tratto dall'omonima opera teatrale basata sull'ascesa del magnate dei media Murdoch. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Britney Spears.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 21.
2: Gamma Radio.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: 2023.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Grande Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

¿Ah?

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

del rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Over the Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.